sepolto nelle gallerie oscure della tua miniera, scavi. La tua mano trema contro la parete.

minacciosa, alla vagocciola tra le tue scapole. Ogni colpo sulla pietra nera ripari lì, nel cavo del mio corpo stretto, i tuoi passi rauchi.